0: 今天让你做我的吹下鬼，我先来，驾！大哥！大哥！
1: 快开城门，尉迟叔叔！哎呀，贤侄啊，你辛苦了。尉迟叔叔，我已经把北门两员敌将给杀死了，你快把城门打开。哎呀，你看看，你尉迟叔叔，这又错了。
0: 你怎么又错了？
1: 哎呦，我不应该让你杀到北门来。
0: 怎么了？
1: 军师啊，刚把北门给堵上了，我是才知道的。
0: 现在啊，还有一个东门，你就径直杀过去，那儿敌人多也不怕，到时候我去那儿接应你。尉迟叔叔，有一件事我想问你啊。
1: 说吧，
0: 你是不是因为在秦帅府痛打了你一顿，你要报我的仇啊？
1: 哎呀，不会不会，你说你尉迟叔叔是那种记仇的人吗？
0: 如若不是，你就把城门给我打开，救兵如救火。
1: 如果父皇知道了，你还有脑袋吗？
0: 就这样吧，你杀到东门去，我到那儿去等你啊！快去吧。等我进城以后，看我怎么收拾你！叫！来者何人？
2: 我乃伯辽大元帅铁士文士也。
0: 原来挑起所有事端的就是你呀！不错，正是本帅。你是何人？
2: 我乃当今皇上的东床驸马，姓秦，名怀玉，听说有个叫秦叔宝的，可未闻什么秦怀玉的。我来问你，你闯我三门为何不进城？如今又杀到我东门来，什么意思？
0: 就凭你，纯粹是捡鸡毛凑胆子，有什么能耐？
2: 等我把你们四门守将全部杀完以后，让你知道我们大唐战将的厉害。
0: 你接枪吧，
2: 叫！
0: 呀！
1: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快
0: 你给我出来！你不是大元帅尉迟恭吗？给我下来！围城，不能让一只蚊子飞出去。是。
1: 徐皇兄，既然救兵已到，他们为何不上殿见朕呢？
2: 皇上，稍忍耐一下，等靖德回来便知分晓。参见皇上。
3: 快平身吧。
2: 谢皇上。
1: 怀玉，你来就朕，为何要穿一身校服啊？
3: 这是爹爹临终前的吩咐，要我戴孝立功。
1: 秦恩公啊，你不愧是我大唐的英雄啊，教导孩子如此用心。哎，你为何此时才来上殿见朕呢？
2: 我早就到了南门报号，尉迟叔叔不让我进城，要我去西门，又不让我进城。去了北门还要我去东门，在东门前遇上铁狮文，差点被他所杀。幸得罗通前来救我，否则我就见不到父皇了。
1: 大胆！敬德，你是吃了凶心吞了豹子胆了。
4: 你为何不让开城啊？
5: 皇上有所不知啊，我认为他是小臣想跟他开个玩笑。凭他们的力量，是完全可以杀进寺门的。然后呢，我再去接他。可我没想到东门的铁狮文让我给忘了，老臣有罪，请皇上发落。
1: 哎，
5: 皇上，情况紧急，我看不要与他纠缠了。先放信跑，把救兵放进来，再做打算。
1: 哎。